vasta vasta discepoli alla triforme dea le voci giunsero. Esauditi sarete in breve termine. Su via, tosto sugli overi, rendete l'arcimassimo mio canocchial novissimo. Drizzatel sulla specula, perpendicolarmente in ver l'eclittica. Vuo vedere se avvicinasi de due pianeti il sinodo. In est, quando la luna al sol congiungesi, che dal mondo volgar eclissi appellasi. Andate, andate subito, pria che Cinzia ritorni al suo

cose che a intendere si danno a quei che poco sanno per natura. Oh, che gran bel mestier è l'impostura! Chi finge di sapere

natura, chi finge nome, titolo e figura. Oh, che grande il mestier è l'impostura!

0: cervello del signor buona fede. Da lui che tutto crede, con una macchinetta inventata dal mio sottile ingegno, fare un colpo galante, ora mi impegno.
1: Si vuole entrar?
0: Sì, venga, mi fa grazia.
1: Servo, signor Eclittico. In che cosa si sta lei divertendo?
0: Nella speculazione di varie stelle. Stavo considerando l'analogia che unisce alle fisse le ranti, al capo di Medusa il can celeste, al cuore del leon la spiga d'oro ed all'orsa maggior l'occhio del toro.
1: Oh, bellissime cose! Anch'io d'astrologia son dilettante, ma quel che mi dà pena è non saper trovar dottrina alcuna e mai sappia spiegare.

0: credete che vi sia, v'è un altro mondo.
1: Oh, ma che cosa mi dite? Colà, v'è un altro mondo. Ma cosa son quei segni che si vedono nel corpo della luna? So che un giorno mia nonna, la qual non era sciocca, mi disse che la aveva gli occhi e la bocca. Scioccherie!
0: Le macchie oscure son del mondo lunar, colline, mondi, non già mondi sassosi come da noi veggiam, ma son formati d'una tenue materia, la qual s'arrende cede alla pression del piede, indi s'alza del bello e non si spacca, onde l'uomo cammina e non si stracca.
1: Oh, che bel mondo! Ma ditemi, amico, come siete arrivato a scoprire cosa tale?
0: Ho fatto un caro occhiale che arriva a penetrar cotanto in dentro che veder fa la superficie e il centro. Individua non solo i regni, le province, ma le case, le piazze e le persone. Col mio caro occhialone posso vederla su per me.

0: bellissima cosa, ma di te non potrei, caro eclittico mio, col vostro canocchial vedere anch'io.
1: Perché no? Benché io sia solo l'inventor della mirabile arte, voglio che ancora voi ne siate parte.
0: Obbligato vi sono e vi sarò, vedrete per voi cosa farò.
1: Nella specula entrate, nel canocchial mirate, cose belle vedrete, cose rare, per cui vi stupirete.
0: Vado e provare io voglio, se con quel canocchial si lungo e fondo, alla luna possio vedere il fondo. Ma chi son quei signori che dove io deggio entrar vengono fuori?
1: Sono scolari miei, amanti della luna,

Claudio Pasquino, la macchina muovete, fate che la sapresti al carocchiare, onde mirando in quella il signor Buonafede, muovere le figure ad una, creda mirar nel mondo della luna.

vuol dire? Ho veduto il contrario di quello che fra noi si suol usare, da un uomo e da una donna praticare. Ho veduto dall'amante per il naso che sterminata certa donna in

0: signore Eclittico, ho veduto gran cose, e per farvi veder che son contento, questa borsa tenete.
1: Oh, era mia.
0: Prendetela via, che ho così boh.
1: Se volete così, la prenderò.
2: Well, we're going to cut it off there.